che la fede sua complete, i vanno dire mona fa, o tre robe, il regimento.